terrò il mio stolto, vedea ceffi di birro in ogni volto. La pila, la colonna, a piede la Madonna mi scrisse mia sorella.

0: Eccellenza, vado.
1: Fai a tuo piacere.
0: Pieno il paniere.
1: Fa penitenza.
0: Fame non ho.
1: Oh,
0: mi rincresce.

0: forza di un orecchio.
1: In questo paniere del cibo è fino.
0: Grazie.
1: Presto.
0: Grazie.
1: Presto.

cominciar fino a notte mal sicuro. Tempo del sole, la cappella mette un orto mal chiuso, poi c'è un canneto che fa longe peccanti alla mia.

accorgesse il periglio, corre che al pozzo del giardin. Acqua nel fondo, a mezzo della canna un picciol varco, guida un antro oscuro e fugge in

0: dietro ogni angolo, raccoglio ogni traccia.
1: Va bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, tesa le tue risposte, un pre

0: il suo ritratto. Chi fa quelle pitture?
1: Il cavalier Cavaradossi.
0: Lui.
1: Nomi, il paniere?
0: Lui, l'amante di Tosca, un buon sospetto, un buon italian.
1: Vuoto, vuoto.
0: Chi è detto? Che fu?
1: Si ritrova nella cappella questo paniere.
0: Tu lo conosci?
1: Certo, il gesto del pittor, ma di meno.

è più triste il mio cammino. A Portofino, I found my love. Everything was so new in Portofino. I found my way.

0: Entri! In buon punto! Oh, galantuomo! Come andò la caccia?
1: Sant'Ignazio, m'aiuta!
2: Della signora eseguimmo la traccia, giunti a un'erba villetta tra le frate perduta, e la ventrò, e ci

0: Annebit. Oh!
1: Nel pozzo, nel giardino.
2: Là, in Angelotti? Ah!
1: Sì.
2: Basta, Roberti.

il tamburo, soffia, guida la scorta ultima ai condannati. Il tempo passa.

0: traverso.
1: Eccellenza, l'angelo ti a nostro giungere s'uccise. Ah!

0: Occorre simulare, non posso fare grazia aperta. Bisogna che tutti abbia per morto il cavaliere. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine che io gli darò, voi qui presente. Spoletta, chiudi!

0: le darai il passo, vada all'ora quarta.
1: Sì, come Palmieri.
0: Io tenni la promessa.
2: Non ancora. Voglio un salvo condotto onde fuggir dallo